Veiduahes, veiduahes, lei goiakta olkoaz, ebali obo noa ratzan. Ululu, anululu, ululuna. Ululu, anululu, ululuna. Boien damo.